0: 106.6 di MHz di Kuching.
1: Pukul 6 sesan sekas, ramai sesan kas salam Malaysia Madani. Atina YFM di 28 pakai Gruma FM di 106.6 di MHz.